Radio Torino, in nomine Domini, Domini che sagra sera meglio, Domini il Vodisco, oremo di essere verso il trascendente resista, presso l'esem, ed un attente a tuo, e a tutti i figli a ser Cristo, dove nostro ame, benedicta per i potenti, Pater Spiriti e Sento, descendi voi, mare di Sento,